ha meritato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, secondo il Santo Rosario della Beata

0: Wow, that is Ozzy Osbourne and Crazy Train. Io mi ricordo quando questo è uscito, Lorenzo, in 81, perché io ero un fan di Rainbow, e poi anche mi ricordo che a Black Sabbath Ronnie James Dio ha preso il posto di Ozzy Osbourne, e poi lui ha fatto questo album che tutti pensavano che lui non ce la faceva, perché Black Sabbath erano conosciuti, anche Ronnie Dio, però lui ha fatto questo album e specialmente questa canzone Crazy Train. E se guardiamo anche le parole, sono abbastanza struiti, no? Cioè, millions of people living as foes, maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate, mental wounds not healing, life's a bitter shame, I'm going off the rails on a crazy. Cioè, questa è scritto con un linguaggio anche abbastanza ricca. Cosa possiamo dire al nostro ascoltatore di questa canzone, e perché tu hai scelto di cominciare con questo?
1: Grazie John. Dunque, allora, passiamo in italiano. Allora, questa parte la facciamo in italiano. Dunque, per la storia, diciamo, lui nel 79 è stato cacciato dai Black Sabbath perché purtroppo conduceva una vita un po' molto sregolata e non ce la faceva neanche quasi più a cantare con i Black Sabbath, e l'hanno dovuto a malincuore mandar via e sostituirlo. Allora lui ha cercato di ricrearsi un'immagine da solo, ha trovato questo grandissimo chitarrista, che in questo caso sì, la canzone che abbiamo ascoltato, Crazy Train, live dall'album Tribute, un album del 1987, ma che riprende canzoni live del 1981, e Randy Rhoads, che veniva dai Quiet Riot, ed è stato con lui nei primi due album solo. E grazie anche alle capacità di Randy Rhoads è riuscito a fare un album meraviglioso, il primo album solo uscito nel 1980, Blizzard of Oz, con diversi titoli, tra cui Crazy Train, che io ritengo sia forse la canzone più conosciuta di Ozzy Osbourne da solo, ed è anche una delle canzoni forse più suonate dai ragazzi che imbracciano una chitarra e che tentano di ripetere, di ricreare il sound di Randy Rhoads, che era un sound magnifico. Che altro dire, appunto, Randy Rhoads è stato con Ozzy per poco più di due anni, e purtroppo è venuto a mancare a causa di un incidente aereo durante una tournée negli Stati Uniti nel 1982, nel marzo del 1982, dopo la pubblicazione del secondo album solo di Ozzy Osbourne, Diary of a Madman. Andremo a sentire più avanti alcuni estratti, e purtroppo un incidente aereo che ha portato via questo grandissimo talento, giovanissimo, aveva soltanto 23 anni quando è morto, e che avrebbe sicuramente avuto grandissimo successo in futuro. Ma ritorniamo a Ozzy e alle sue canzoni, e ripasso il microfono a John.
0: Grazie Lorenzo. Sì, mi ricordo questo tragico incidente, Randy Rhoads, e come tu mi dicevi prima, Lorenzo, lui anche era un chitarrista classico, di formazione classica, non è tipico rock and roll star. Sì, queste cose di incidente aereo che arrivano. Ok, allora continuiamo, siamo alla prossima canzone, infatti anche è di 81, live, e si chiama Children of the Grave. Allora ascoltiamo questa.

0: That is Children of the Grave from Ozzy Osbourne, which in fact is a Black Sabbath song. So, Lorenzo, could you just tell us a little bit more about the Black Sabbath times? Because this, I think, is from the third album, if I'm not mistaken.
1: Yeah, thank you, John. So, yes, Children of the Grave is from the third album of Black Sabbath, Master of Reality. It was released after the Black Sabbath and Paranoid albums. The 1972, so Master of Reality is 1972. About Black Sabbath, yes, the first album, 1970, Black Sabbath. You know that there is something concerning Italy in the name. A proposito del nome dei Black Sabbath e dell'album, perché il gruppo aveva un altro nome, ma Geezer Butler, il bassista dei Black Sabbath, andò a vedere un film al cinema, I Tre Volti della Paura, di film italiano, ma che in Inghilterra è uscito con il nome di Black Sabbath. Quindi è andato a vederlo, c'era tanta gente che è andato a vederlo, penso che in quel film recitasse anche un grande attore horror di quei tempi, Boris Karloff, che interpretò Frankenstein, penso il primo Frankenstein, e tornando disse: perché non facciamo, cambiamo nome in Black Sabbath e facciamo una musica che metta un po' paura, quindi con delle parole abbastanza forti, delle note musicali che riprendano un po' temi horror, quindi se andiamo a sentire ad esempio la title track del primo album, Black Sabbath, ha una melodia che mette paura su quella musica lì, non si può certo dire ti amo amore mio, vorrei vederti tutti i giorni, parla dell'incontro con Satana, quella canzone Black Sabbath, e così è stato inventato un genere, anche se loro naturalmente si sono dissociati da tutto quello che poteva essere satanismo, che non è vero niente, perché lo hanno fatto solo per scena e basta, anche perché le parole andavano benissimo con quel tipo di musica, Tony Iommi, grande chitarrista, era lui che inventava i riff, era il riff man, era lui. Terence Butler, detto Geezer Butler, metteva le parole. Ozzy Osbourne ci metteva sopra la melodia, che andava bene appunto per far sposare parole e musica, e Bill Ward, batterista, ci metteva il ritmo, insomma. Ecco, quindi questa sinergia ha funzionato perfettamente lungo tutto l'arco degli anni 70, e grazie a questa sinergia abbiamo potuto ascoltare degli album fantastici, appunto, e questo Master of Reality è il terzo album dei Black Sabbath.
0: Grazie Lorenzo, sì, sentiremo molto di più di Black Sabbath, perché ovviamente è un gruppo molto conosciuto. Adesso

trova in Scozia, penso, fu acquistato da un certo Jimmy Page. un altro grande chitarrista e membro dei Led Zeppelin. Ascoltiamo Mr. Crowley.

0: Wow, what a song, son. We have had two in one there, Lorenzo, no?
1: Sì, sì, sì, abbiamo fatto un regalo ai nostri ascoltatori su 105.4 Radio Panic. Un regalo, è stata aggiunta una canzone prima di Black Sabbath che abbiamo appena sentito, e si trattava di Sabbath, Bloody Sabbath, che è la canzone che dà il titolo al loro quinto album studio. Album del 1974, che ha avuto un grandissimo successo come i precedenti. E, volevamo menzionare una curiosità, parliamo di una curiosità, che le canzoni dei Black Sabbath hanno fatto l'oggetto di una balletto eseguito dalla Birmingham Royal Ballet. La prima edizione si è tenuta nel settembre del 2023, ma poi si è ripetuta due anni dopo, nel 2025. Quindi è un balletto sulle canzoni dei Black Sabbath, tra cui il Paranoid, Iron Man, War Pigs, Black Sabbath che abbiamo sentito, Sabbath Bloody Sabbath che abbiamo appena anche sentito, Orchid, Laguna Sunrise, Planet Caravan e Solitude. E ho citato appena una canzone, Iron Man, che è del secondo album dei Black Sabbath, l'album Paranoid, e ci andiamo ad ascoltare una versione sempre live nel 1981 con il grande Randy Rhoads alla chitarra, tratto dall'album Tribute, e andiamo ad ascoltare Iron Man.

0: Eccoci di nuovo sui 105.4 FM Radio Panic Bruxelles. Abbiamo ascoltato Killer of Giants, tratto dall'album The Ultimate Scene. Volevamo ancora una qualche curiosità. Io ricordo, ho visto Ozzy Osbourne qui in Belgio. Era il 2007 in occasione del Grass Pop Metal Meeting. Questo è un evento che si tiene ogni anno qui in Belgio e dura 3-4 giorni. Quest'anno 4, anche l'anno scorso 4 giorni. Quando andai io nel 2007 era 3 giorni nel weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, e c'era una line-up fantastica, perché c'erano gli Iron Maiden, gli Slayer, gli Aerosmith, che hanno avuto, penso, una presenza scenica meravigliosa in quell'occasione. C'era il compianto Chris Cornell, che faceva parte dei Soundgarden e degli Audioslave, ma è venuto solo. E c'era anche Ozzy Osbourne con il suo gruppo, con Zakk Wylde alla chitarra, e c'erano anche gli Heaven and Hell, ovvero Tony Iommi alla chitarra e Ronnie James Dio alla voce, che non potevano chiamarsi Black Sabbath perché i Black Sabbath si erano riuniti e quindi non potevano più chiamarsi Black Sabbath, ma si sono chiamati come il nome di un album fantastico dei Black Sabbath, appunto Heaven and Hell. E in quell'occasione Ozzy Osbourne, lo ricordo benissimo perché Ozzy Osbourne parlava al microfono e balbettava, scusate, non parlava molto male, ma quando iniziava a cantare è una cosa, alchimia pura, un cambiamento che uno non si aspetterebbe mai da una persona che quasi ha difficoltà a parlare, ma quando inizia a cantare è una cosa veramente incredibile. E volevamo adesso ascoltare un altro brano tratto dal secondo album solo di Ozzy Osbourne, Diary of a Madman, e la canzone è Flying High Again con Randy Rhoads alla chitarra. Flying High Again.
1: We're gonna do another brand new number for you now. It's a number titled Flying High Again, so smoke them joints!

Eccoci di nuovo ritornati su 105.4 Radio Panic FM. Abbiamo ascoltato queste due ballate, Mama I'm Coming Home e Changes, e adesso riprendiamo con un po' di ritmo. Siamo quasi alla fine della nostra trasmissione e mettiamo un po' di pepe, un po' di ritmo con una canzone tratta dal terzo album solo di Ozzy Osbourne. E, dopo la tragica scomparsa di Randy Rhoads, Ozzy ha trovato un altro chitarrista, un altro bravo chitarrista molto tecnico, Jack E. Lee, e il primo album con Jack E. Lee è Bark at the Moon del 1983, e la canzone che dà il titolo all'album, Bark at the Moon, è quella che andiamo ad ascoltare adesso, fra poco.